tutto è già qui, anche se non si vede. Tutto è già qui, nascosto fra le pieghe. E se ci stupirà, sarà soltanto come, come certe novità che sapevamo già. Tutto è già qui, l'adesso e l'indomani. Tutto è già qui, i torti, le ragioni, le grandi verità e le speranze vuote, la voce che non sa per chi si spenderà. Ma oggi, che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi.

tutto è già qui, nell'ombra delle cose. L'amore che verrà, le partenze poi le attese, tutto, tutto è già qui.

Africa. Ebibiman Africa. Awonyi ashase, awonyi ewie. Nesesiara onem dadenti womba apitin. Womba warebefie usande embirono waso. Embirono waso. Embirono onyi sesia. Womba wogba apitin yinara. Wosue wakotu yinara. Wazirebefie, wazireba. Onam da wonya ashase na ewie. Biara yin mo biazin biara obutumpon embrana ranyen embrana soul.